terre che ho controllato, il volo col barco o noi di lago, che ogni abbraccio sotto l'uomo. Per, sai vinto a pecce, tirano, poi io so che quindi mi ormo te, poco sciacquo, non è stato mai igne, chi l'ha appunto, colpisca troppo vado in chi buon.